0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:29.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extra ospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

Ma quanto ci piace questa musica che interseziona praticamente la tradizione popolare, la sperimentazione, e una voce come quella di Kadri Vorand qui con Michael Malgand. Sono Franz Di Maggio e questa è Visionaire, media partner con Where We Would You Be. Era il pezzo che abbiamo ascoltato. Dove vorresti essere? Dove vorresti essere? Ma in Estonia forse no, perché fa un po' freschino. Magari in mezzo a un campo di fragole, che ne so, come canta lei, Kevin Lettow, andando a prendere un grandissimo pezzo dei Beatles, lei che abita a Los Angeles, però è di origine brasileira. Kevin Lettow, Strawberry Fields Forever.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Lei si chiama Kat Edmondson, arriva da Houston, Texas e ci propone uno stile che lei stessa ha definito vintage pop. Sì, vintage pop, non proprio male come idea. Alziamo un pochino il ritmo, cosa ne dite? E andiamo a pescare i Cocoroco, un gruppo al quale siamo molto affezionati, come siamo affezionati alla cantante Sheila, che è veramente un personaggio notevole. Questa è Just Can't Wait. Sono Franza Di Maggio, Ladies Man.

e direi che ci piacciono proprio i Coco Rocco. Just Can't Wait. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man. Noi adesso saltiamo a pie pari a Nashville. Già, proprio da quelle parti, dove ci aspetta una cantante di solo di jazz molto molto brava, che si chiama Candace Springs. Questa è Don't Need the Real Thing.

Tra coloro che fondono innovazione, tradizione, soul, rhythm and blues, funky, c'è proprio lei, Kaina, uno dei nomi recenti, ma non così tanto recenti, viste le sue collaborazioni anche con Stevie Wonder. Questa era Lost It to Trying. Sono Franz Di Maggio e vi ho accompagnato in questo viaggio tra le voci femminili più raffinate ed eleganti, fino a portarvi sulle rive della Senna con Camille Berthaud. È uno dei grandi classici della musica francese, lo potremmo chiamare un vero e proprio standard, Les Moulins de Mon Coeur, qui in compagnia del figlio di Clint Eastwood, Kyle Eastwood. E con questo è davvero tutto da Franz Di Maggio, come sempre. Take care of you and happy music.

0: Sono le 3:17.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 3:23.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, in versione di rotta. Oxfam ha lanciato la campagna Palestina, tutti i diritti riservati, per chiedere al governo italiano e all'Unione Europea la fine dell'occupazione, del blocco agli aiuti per Gaza e dell'impunità di Israele. Secondo il portavoce italiano Paolo Pezzati, la Palestina rischia di scomparire insieme al suo popolo. Nelle terre mutate, partita da Fabriano, la carovana 2026 che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dai terremoti del 2016-17. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: È partita nei giorni scorsi da Fabriano e arriverà il 25 luglio all'Aquila la carovana nelle terre mutate che attraversa i territori dell'Appennino centrale segnati dai terremoti del 2016 e 2017. Un viaggio a passo lento promosso dall'organizzazione Cammino nelle terre mutate e sostenuto anche da ActionAid, che riaccende i riflettori sulle comunità che continuano a custodire e immaginare il futuro di zone segnate da fragilità e ricostruzione incompleta. In questi 10 anni è emersa una straordinaria capacità di resistere, dicono i promotori, ma serve una responsabilità collettiva e richiede investimenti, servizi e partecipazione.
5: Riabitare il Mezzogiorno, pubblicato il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale promosso da Fondazione Con il Sud, che mette a disposizione 4 milioni di euro. L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere le attività ordinarie di volontariato di associazioni attive nei piccoli comuni delle aree interne di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Scade il 30 settembre 2026. Nel nome della Costituzione, oggi porte aperte in 34 carceri per iniziativa dell'Alleanza per l'articolo 27 con 330 persone in tutta Italia. tra loro anche Ascanio Celestini. Ascoltiamo.
0: La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, quindi non soltanto delle forze dell'ordine o delle forze armate in caso di guerra. E visto che la patria si difende dai nostri concittadini più pericolosi attraverso le forze dell'ordine e i tribunali con l'internamento nel carcere, è sacro dovere del cittadino, e quindi anche il mio, del sottoscritto, andare a vedere come la patria si difende e come, difendendosi dai cittadini più pericolosi, tende a rieducarli.
5: Il Vangelo in strada è stata inaugurata nella chiesa di Sant'Ambrogio e Carlo al Corso a Roma, la mostra promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori per raccontare l'esperienza di prossimità vissuta dai giovani dell'associazione accanto alle persone senza dimora. Rinascere col tennis, Giulia, quel rovescio all'incrocio, il libro dedicato alla storia di Giulia Gardani, maestra di tennis resa tetraplegica, tornata sui campi di gioco con l'aiuto di un assistente. Il volume contiene i contributi di Jannik Sinner, che l'aveva incontrata da piccolo. Il suo sorriso, la sua energia positiva, scrive il numero uno al mondo. Sono una lezione per noi tutti. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: Uncle Tech From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Albo Day
8: From 7 Bar FM Alter Radio Uncle Day
7: From 7 Bar.fm / Alter Radio Uncle Day
9: From 7 Bar.fm Alter Radio Uncle Day
10: From 7ba.fm / Alter Radio Uncle Day From 7ba.fm / Alter Radio.
11: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
12: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
11: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
12: È una lunga storia. Praticamente cercavo, allora cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
11: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
12: sì,
11: se
12: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
11: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
12: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
11: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio conduzione, insomma, insomma le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto. Sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
12: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sotto giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi volevo dare proprio questo significato molto profondo.
11: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il pubblico,
1: la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di
1: di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere. Paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco.
0: Ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono il periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algo Day, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algo Day, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.

Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre il proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano in Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese in Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 4 e 7 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
7: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsati con DJ.

0: Turni, quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di Setteva.fm che regala sempre delle Summer Edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfruguliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di Catwalk Edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per puro miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa in Mistelle sotto la cascata. Però, siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco IV e Franco I, insomma. Il maestro Guetta, insomma, vabbè, un pezzo che va via,
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, se si va DJK7.

0: Gli arrangiamenti sono quelli a cui tipicamente ci ha abituato Alesso, questa volta bella collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, New Entry di posizione 24. E però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospesi in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine,
1: per il mondo. E tu lo sai che io tento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano. Sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algo Day, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: un bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento pure, delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti. Si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per far appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
0: Ecco maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: new entry di 7 giorni fa, in attivo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. E, maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora, il resto, no?
1: Sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dependance del mio studio. In genere, quando mi fanno le domande, mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così? No, dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film. Perché quando esce un film tuo, tutti stanno lì ad aspettare.
1: Francesca Lubrano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi li ho dimenticati una mattina. Area e mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile.
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome, ma mi capita sempre. Ma come non ricordo il mio? Non ci dia. Tania Voronkova, altra russa. Questa però me lo ricordo il cognome, perché è più facile.
0: Ma tra l'altro, poi coppia inseparabile con chi di solito ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Beh, Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Ranieri, con tante persone.
0: Certo. Insomma. E poi tra l'altro a fare le riprese, quello che chiamo io il mago della luce, no? Che è grande fotografo, speciale, grande Loris speciale, che collabora anche con noi ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser.

0: L'intrigante voce di Poppy Bascom a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen. In posizione 18, veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure. Oh, ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace, anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo. È la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla. Poi invece, per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: film didattico per i giovani,
0: certo, insomma. L'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo. È un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non è questo.
1: Non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi saranno belle donne,
0: belle donne perché
1: quelle non mancano, ma è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la beltà femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati sì, a un giorno di distanza,
1: perché... 2 gennaio,
0: no, nello stesso giorno, 2 gennaio, quindi
1: sì.
0: E allora così, maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina, facciamo un po' di salotto
1: allora,
0: cinematografico.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie maestro. Bruno Tarallo, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero di DJK7, che va a concludere la prima parte con la zona 15 nativo di 4 livelli, Jan Summit, Shades of Blue.

Sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonella Di Gimois stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero non

Uomini sulla luna, c'è addirittura chi sostiene che non sia mai stato l'essere umano sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter vedere.

sua per quest'arco settimanale, quindi farà il bis in fase di weekend, quando, sapete, diamo spazio alle sette chiavi del ritmo. Le prime sette della classe tornano per l'edizione del sabato e della domenica per avere solo la crema della nostra graduatoria. Bandiera scacchi sulla posizione numero 3, si tratta della numero 1 di 7 giorni fa, lo sapete tutti, è firmata da Jennifer Lopez e David Guetta, super accoppiata, e il titolo è senz'altro Save Me Tonight. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. I don't know.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
19: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
13: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La maestra d'antema in classe. Come avete passato la domenica? Svolgimento del bambino ricco. Domenica siamo stati a Cortina, abbiamo sciato tutto il giorno. E poi siamo andati a un ristorante a mangiare carne alla brace. Svolgimento del bambino medio. Domenica papà mi ha portato al centro commerciale e poi mi ha fatto fare pure il giro sulle giostre. Svolgimento del bambino povero. Domenica mia madre ha fatto i fagioli. Tra una scureggia e l'altra è passata la domenica.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: C'è un tizio a letto con una donna, tutti nudi, avvinghiati, stanno quasi per fare amore. A un certo punto lui, preso dalla foga, la guarda nell'occhio e fa: mette da pecora. Questa sua volta gli fa così: oh, ma per chi m'ha preso? Io sono tipo all'antica, eh? E alla mette da brontosauro.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le sei. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm / Alti Radio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
3: I breathe in too precisely. Face almost dry, then a slight tremor.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: dall'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then not.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 31 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di Operazione Verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, albo day.
2: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
1: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
6: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
7: From 7ba.fm / alter radio, all go day. From 7ba.fm / alti radio.
8: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
9: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
8: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti sei venuto in mente?
9: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
8: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Bruciapelo, ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
9: sì,
8: se
9: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
8: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
9: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
8: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
9: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte, sotto giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
8: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. presto. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio, però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa,
1: siamo
0: pubblico.
1: La soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, e infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo
1: tanto molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tante. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Ah, questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe in Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algo Day, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato.
1: Ovviamente,
0: nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi la

0: te. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
1: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.
2: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto crema, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere e di musica ci immerge nell'universo delle grandi dediche d'amore e delle celebrazioni della bellezza autentica, capaci quindi di trasformare le parole in un abbraccio dolcissimo che rimane nel tempo. Tutto questo grande alla magia della musica. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e travolgente dolcezza firmata da uno dei nostri artisti più rivoluzionari e più amati, Jovanotti, con la sua emozionante Bella. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di un flusso continuo di immagini, uno slideshow di colori e di miele, di gratitudine pura. Jovanotti ci canta di un'ammirazione che non ha bisogno di grandi gesti formali, ma della costanza e di esserci, di essere quel punto fermo che guarda anche un po' stupito la propria metà della mela mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione alla vita, ma soprattutto alla persona amata. Parla di quella promessa silenziosa, spesso e volentieri, di rimanere abbagliati dalla sua luce anche quando la strada quotidiana si fa infalita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta una firma d'eccezione che ha segnato una svolta epocale ed è stato interamente scritto da lui, da Lorenzo Cherubini, e inserito originariamente nel fortunatissimo album L'Albero, e qui siamo nel 1997. La canzone è nata davvero da un sentimento di profonda estasi e di gioia creativa, perché Lorenzo Cherubini, appunto Jovanotti, ha dichiarato di averla composta pensando proprio alla capacità unica della sua persona amata di rendere eterna e magica la quotidianità più semplice. Era proprio innamorato, insomma. Diventata fin da subito un successo travolgente, questa canzone, questa traccia, ha vissuto poi una seconda vita infinita nei concerti, trasformandosi nel manifesto pop per eccellenza dell'amore, della bellezza, dell'affetto spontaneo per noi italiani. Poi c'è il significato anche un po' più profondo, più il retro significato. Lo stupore romantico non è un concetto astratto lontano, ma è la capacità di rimanere uniti e di celebrare ogni sfumatura dell'altra persona. È il racconto dell'amore che si fa casa, un luogo sicuro dove ripararsi, quindi non è solo l'attrazione, l'infatuazione, ma poi diventa qualcosa di concreto, qualcosa che consente di gioire quando fuori il mondo fa troppo rumore. Insomma, è quello che tutti noi speriamo sempre di riuscire a costruire quando ci innamoriamo e ci impegniamo per qualche persona alla quale teniamo particolarmente. O meglio, questo è un po' il sentimento comune e più diffuso. Quando Jovanotti ci canta la celebre strofa «Bella come una mattina d'acqua cristallina», non è solo musica, non sono semplici parole, ma è davvero una vera promessa, una devozione che lui mette al centro, e come rispetto profondo di fronte alla semplicità di un sentimento, semplice e profondo, semplice e totalizzante. Infine, una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione

anche controllo vocale e anche un po' l'arrangiamento, perché Jovanotti inizia quasi sussurrando col suo timbro caldo, un po' confidenziale, un po' parlato, colloquiale. E c'è sotto però una raffinata chitarra acustica e delle calde percussioni che sono afro-latine. E poi l'inciso solare ci cattura, una ventata davvero di affetto e di amore, proprio al servizio dell'emozione che narra. Non stupisce con virtuosismi, certamente, ma ci mette quella giusta dose di calore che riscalda come l'amore. Allora, direi basta con le chiacchiere, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida e solare promessa, qua noi bella, nella voce inconfondibile di Jovanotti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Questa canzone è svanita nell'aria come un profumo e allora siamo pronti per la seconda parte. E qui, cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il poeta urbano Rocco Hunt con la sua freschissima e travolgente La più bella del mondo. Quindi la parola c'è sempre che unisce le due canzoni, ma siamo completamente su due pianeti diversi. Non parliamo qui, in questo caso, di una lode contemplativa, ma di una vera e propria e verace riscossa dei sentimenti metropolitani. Il rapper salernitano prende i codici del pop moderno e li trasforma in un manifesto di forza e di romanticismo schietto, pieno di grinta, con le sue barre, la sua tecnica espressiva, anche un po' teatrale. Questo brano è nel repertorio di Rocco Hunt un po' la punta di diamante di un'edizione speciale del suo sesto progetto in studio. E qual è il messaggio? È il momento esatto in cui un uomo decide che, nonostante i litigi fino all'alba e le incomprensioni, non si spezzerà e metterà da parte l'orgoglio pur di rincorrere la propria lei. In altri tempi avremmo detto: l'amore è bello perché è litigarello. Intanto è divertente anche scoprire che ci sono anche delle indicazioni quotidiane, ecco, all'interno del testo, dove molti si possono rispecchiare: i voli cancellati o beccarsi la pioggia alle Maldive, le borse piene di cose inutili, le magliette rubate per dormire, insomma tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. E poi l'altra cosa molto carina è l'omaggio che lui ha inserito alle sue radici campane. E infatti nelle strofe inserisce le passeggiate nel centro storico intonando versi dei neomelodici, cita la figura romantica di un vecchio marinaio che ha trovato l'amore in ogni porto, insomma fa dei riferimenti alla cultura popolare, alle canzoni popolari. Quindi, se prima Jovanotti ci ha cullato con la cura e la poesia dell'amore, della natura, qui Rocco Hunt ci dà una spinta per rialzarci a testa alta, per correre sotto la pioggia e urlare alla persona che la amiamo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua interezza. Quindi possiamo concludere la nostra puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie poetiche, diversissime visioni dell'amore. Sidiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento di Chiacchiere di Musica. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme La più bella del mondo. Dico

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 7:14.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna in leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira?

è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno mercoledì 15 luglio, San Bonaventura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La fede è roba da ignoranti. Quante volte si sente dire una frase così esplicita, non esplicita, ma è come se credere in Dio fosse una specie di superstizione per persone poco intelligenti. Eppure non è così. Ci sono stati grandi scienziati e ci sono tuttora filosofi, premi Nobel, uomini e donne di enorme cultura che hanno creduto e credono profondamente in Dio. Alcuni di loro arrivano a dire che davanti all'ordine dell'universo è scientificamente impossibile credere che questo mondo si sia evoluto a partire dal caos, perché dal caos non nasce mai l'ordine. Ma dobbiamo essere onesti. Esiste anche una cultura atea, intelligente, preparata, seria. E non è vero che basta studiare per arrivare automaticamente alla fede. Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire qualcosa di molto importante. Gesù dice: Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Attenzione, Gesù non sta dicendo che bisogna essere ignoranti per credere. Non sta facendo la guerra all'intelligenza o alla cultura. Il problema non è essere sapienti. Il problema è sentirsi così sicuri di sé da non avere più bisogno di cercare. Ci sono persone semplici che hanno il cuore aperto e ci sono persone colte che restano umili davanti al mistero della vita. Ma esistono anche persone convinte di sapere già tutto e allora non riescono più ad ascoltare nulla. Il semplice del Vangelo non è lo stupido, è colui che non si sente padrone della verità, chi conserva lo stupore, chi sta ancora davanti al mistero e sa dire: Signore, insegnami tu. La fede nasce lì non quando smetti di pensare, ma quando smetti di crederti arrivato. E allora non avere paura delle domande, della ricerca, dello studio. Cerca, approfondisci, ragiona, ma resta piccolo davanti a Dio, perché certe verità non entrano in una mente orgogliosa, ma trovano spazio in un cuore umile. Ed è bellissimo sapere che Dio non si lascia incontrare soltanto dai geni della storia, ma anche da noi, che con semplicità lo cerchiamo sinceramente ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Papi, bravo. Hai scavato? Mi sembra di sì, eh. Hai fatto un bel movimento di terra. Bravo.
1: Agora na Antártica Zero. Experimente.
2: Sono le 7:45 minuti.
3: Music Clock.
4: Sette va. Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit spinquest.com for more details.
2: Non nel passato, con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa, ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mercoledì non è un vero mercoledì da leoni senza la vostra radio del cuore. Dallo studio Fucsia di 7va.fm, il più urgente ben trovati da Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano di Almanacca. Energia felina aggiunta. Se ci visitate su Facebook, cliccate su 7va Almanacca e scoprirete le novità della nostra page. Stuart Hagel era fermamente convinto che i piani per proteggere l'aria e l'acqua, la vita selvaggia e la fauna sono in realtà piani per proteggere l'uomo. 7va.fm e Lunas proteggono tutto questo. Chiedi alla tua radio come davvero essere green con Lunas. Lunas Energia, che ricarica

0: Il mercoledì è da leoni, ma io ho paura. Si può avere semibuio in sala? Ok, sono una donna coraggiosa. Buio in sala, questo appuntamento cinematografico è totalmente dedicato a Wes Craven. Come me, anche voi amate Johnny Depp? E chi credete lo abbia scoperto? Il genio dell'horror Wes Craven, che lo volle in Nightmare dal profondo della notte. Un film che ha fatto la fortuna del cinema horror e del regista, che fino ad allora faticava ad avere finanziamenti dagli studios, tanto da girare film vietati ai minori per sbarcare il lunario. Sapete che non vi do mai consigli, ma guardate Il serpente e l'arcobaleno di Wes Craven. È stato il primo film horror che ho guardato al cinema, per poi scoprire che è una storia vera. Nel 1996 Craven realizza Scream ed è un successo, diventata oramai una saga acclamatissima. Craven, che non ama solo far paura, nel suo Scream 2 ha creato un simpatico siparietto con il demenziale duo Jay e Silent Bob, e Kevin Smith nel suo Jay e Silent Bob fermate Hollywood ha ricambiato l'invito, facendo partecipare l'amico Wes insieme ad una scimmia.
1: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no.

un ben trovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio, ops, studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

Nello studio fucsia di Seteva non c'è mai nessuno che lavi i piatti. E allora cerchiamo una prelibatezza nata per capriccio che non ci faccia sporcare i microfoni. Chi avrebbe detto che uno dei pasti più consumati al giorno d'oggi risalga al 1700? John Mantag, appassionato giocatore di carte e di golf, pur di non rinunciare alle sue partite né alla sua golosità, suggerì al suo cuoco di corte di servirgli i pasti tra due fette di pane. John Mantag, quarto conte di Sandwich.

Thank you.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Lo studio Fucsia di Almanacca è un romantico teatro del 1600 in cui il maestro Johann Sebastian Bach, prima di un concerto, diceva che la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete un appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione. The Swinging's Mutual è un album del quintetto di George Shearing, accompagnato nella versione originale del 1961 in 6 canzoni dalla vocalist Nancy Wilson. Swinging jazz e melodie vellutate da un grande duo sublime.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Un'energia che contagia. Solge ese grito che contagia.
20: 16 Radio, comunichi di più.
19: Un'energia che contagia. Solge ese grito che contagia.
20: 16 Radio, comunichi di più.
21: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
22: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio-ferro-fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
0: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male? Oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto l'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
3: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole dell'estate. Oggi, bagnasciuga. Canonicamente sarebbe indicato come più corretto l'uso di battigia per indicare la parte di spiaggia dove si infrangono le onde. Ma il riferimento al battere della battigia può risultare più ruvido rispetto a ciò che vogliamo rappresentare. È un riferimento un po' prosaico, un po' didascalico e terragno. Vedi l'onda, l'onda batte, lì battono le onde, quella la chiamiamo battigia. Infatti si è prestato a denotazioni parecchio diverse. Per esempio, battigia trova il suo primo uso nel XVI secolo come sinonimo di un attacco di mal caduco, ossia di una crisi epilettica. E può far alzare qualche sopracciglio assimilare l'armonioso ritmo delle onde, che si allungano verso terra ad un movimento convulsivo, i cui colpi e scatti sono invece resi dal battere in una maniera incisiva. Il bagnasciuga, prima di essere riferito a quella fascia di spiaggia, indicava un'altra fascia, che si trova però sullo scafo della nave. A seconda del carico della nave cambia la sua linea di galleggiamento, cioè la linea fra parte sommersa e parte emersa dello scafo. Quella fascia compresa fra la linea di galleggiamento massima e minima dello scafo è ora bagnata, ora asciutta. Bagnasciuga. E questa alternanza di asciutto e bagnato su questa umida randa di confine si traduce efficacemente nel simbolo dell'esperienza sensoriale più giocosa e caratteristica del tempo passato fra sabbia e acqua. Stare a riva con i piedi toccati dalla cima dell'onda che si spinge fino a te, avvolti poi dalla risacca che arretra e poi appena sepolti nella sabbia da cui rapida l'acqua drena via. E osservare con lo sguardo il lungo litorale in cui la sabbia scura e le file delle conchiglie sospinte fuori dal mare disegnano il nastro di un umido diaframma che solo le onde più superbe riescono a superare, giungendo alla sabbia chiara e asciutta, con nel mezzo i bambini e i cani che corrono su e giù giocando a rincorrersi con i flutti infranti che avanzano o si ritirano. Non sempre vogliamo descrivere onde che martellano, che follano la sabbia. A volte vogliamo rendere una zona d'alternanza che investe i nostri sensi. Il fatto curioso è che questo significato di bagnasciuga fu reso molto popolare da un discorso del dittatore Benito Mussolini nel 1943. Riferendosi all'imminente sbarco delle forze nemiche alleate, preconizzò che il tentativo di sbarco sarebbe stato congelato su quella linea che i marinai chiamano bagnasciuga. La storia lo ha fortunatamente spernacchiato, anche se all'alto e tragico costo di innumerevoli vite umane. Ma dopo tutto perfino la metafora che aveva scelto era sbagliata. Come si può pensare di congelare qualcosa su un bagnasciuga siciliano d'estate?
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:49.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From

intitolata semplicemente così, questa nuova di Kate Love in posizione 23, la più alta new entry della settimana. Un nuovo ingresso di 7 giorni fa è partito dalla posizione

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua

in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con Cough.

un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Valium Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm/Alti Radio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:25.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, in versione di rotta. Oxfam ha lanciato la campagna Palestina, tutti i diritti riservati, per chiedere al governo italiano e all'Unione Europea la fine dell'occupazione, del blocco agli aiuti per Gaza e dell'impunità di Israele. Secondo il portavoce italiano Paolo Pezzati, la Palestina rischia di scomparire insieme al suo popolo. Nelle terre mutate, partita da Fabriano, la carovana 2026 che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dai terremoti del 2016-17. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: È partita nei giorni scorsi da Fabriano e arriverà il 25 luglio all'Aquila la carovana nelle terre mutate che attraversa i territori dell'Appennino centrale segnati dai terremoti del 2016 e 2017. Un viaggio a passo lento promosso dall'organizzazione Cammino nelle terre mutate e sostenuto anche da ActionAid, che riaccende i riflettori sulle comunità che continuano a custodire e immaginare il futuro di zone segnate da fragilità e ricostruzione incompleta. In questi 10 anni è emersa una straordinaria capacità di resistere, dicono i promotori, ma serve una responsabilità collettiva e richiede investimenti, servizi e partecipazione.
5: Riabitare il Mezzogiorno, pubblicato il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale promosso da Fondazione Con il Sud, che mette a disposizione 4 milioni di euro. L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere le attività ordinarie di volontariato di associazioni attive nei piccoli comuni delle aree interne di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Scade il 30 settembre 2026. Nel nome della Costituzione, oggi porte aperte in 34 carceri per iniziativa dell'Alleanza per l'articolo 27 con 330 persone in tutta Italia. Tra loro anche Ascanio Celestini. Ascoltiamo.
7: La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, quindi non soltanto delle forze dell'ordine o delle forze armate in caso di guerra. E visto che la patria si difende dai nostri concittadini più pericolosi attraverso le forze dell'ordine e i tribunali con l'internamento nel carcere, è sacro dovere del cittadino, e quindi anche il mio, del sottoscritto, andare a vedere come la patria si difende e come, difendendosi dai cittadini più pericolosi, e tende a rieducarli.
5: Il Vangelo in strada è stata inaugurata nella chiesa di Sant'Ambrogio e Carlo al Corso a Roma la mostra promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori per raccontare l'esperienza di prossimità vissuta dai giovani dell'associazione accanto alle persone senza dimora. Rinascere col tennis, Giulia, quel rovescio all'incrocio, il libro dedicato alla storia di Giulia Gardani, maestra di tennis resa tetraplegica, tornata sui campi di gioco con l'aiuto di un assistente. Il volume contiene i contributi di Jannik Sinner, che l'aveva incontrata da piccolo. Il suo sorriso, la sua energia positiva, scrive il numero uno al mondo. Sono una lezione per noi tutti. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
10: 9:36.
11: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:40.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
3: 16 Radio, comunichi di più.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock horario.

Radio presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve, a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale, per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo, attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
3: Un'energia che contagia. Esse grito que contagia.
4: Sim.
3: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
4: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-Viking risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mercoledì non è un vero mercoledì da leoni senza la vostra radio del cuore. Dallo studio Fucsia di Seteva.fm, il più urgente ben trovati da Raffaella Pucci per l'appuntamento quotidiano di Almaracca. Energia felina aggiunta. Se ci visitate su Facebook, cliccate su Seteva Almaracca e scoprirete le novità della nostra page. Stuart Huddle era fermamente convinto che i piani per proteggere l'aria e l'acqua, la vita selvaggia e la fauna sono in realtà piani per proteggere l'uomo. Seteva.fm e Lunas proteggono tutto questo. Chiedi alla tua radio come davvero essere green con Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Il mercoledì è da leoni, ma io ho paura. Si può avere semibuio in sala? Ok, ok, sono una donna coraggiosa. Buio in sala, questo appuntamento cinematografico è totalmente dedicato a Wes Craven. Come me, anche voi amate Johnny Depp? E chi credete lo abbia scoperto? Il genio dell'horror Wes Craven, che lo volle in Nightmare dal profondo della notte. Un film che ha fatto la fortuna del cinema horror e del regista, che fino ad allora faticava ad avere finanziamenti dagli studios, tanto da girare film vietati ai minori per sbarcare il lunario. Sapete che non vi do mai consigli, ma guardate Il Serpente e l'Arcobaleno di Wes Craven. È stato il primo film horror che ho guardato al cinema, per poi scoprire che è una storia vera. Nel 1996 Craven realizza Scream ed è un successo, diventata oramai una saga acclamatissima. Craven, che non ama solo far paura, nel suo Scream 2 ha creato un simpatico siparietto con il demenziale duo Jay e Silent Bob, e Kevin Smith nel suo Jay e Silent Bob fermate Hollywood ha ricambiato l'invito, facendo partecipare l'amico Wes insieme ad una scimmia.
1: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no.

bentrovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio, ops, studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

Nello studio fucsia di Seteva non c'è mai nessuno che lavi i piatti. E allora cerchiamo una prelibatezza nata per capriccio che non ci faccia sporcare i microfoni. Chi avrebbe detto che uno dei pasti più consumati al giorno d'oggi risalga al 1700? John Mantagh, appassionato giocatore di carte e di golf, pur di non rinunciare alle sue partite né alla sua golosità, suggerì al suo cuoco di corte di servirgli i pasti tra due fette di pane. John Mantagh, quarto conte di Sandwich.

Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Rock'n'roll.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati.

loro, ma guarda i passi avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Lo studio Fucsia di Almanacca è un romantico teatro del 1600 in cui il maestro Johann Sebastian Bach, prima di un concerto, diceva che la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non riusciamo

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione. The Swinging's Mutual è un album del quintetto di George Shearing, accompagnato nella versione originale del 1961 in 6 canzoni dalla vocalist Nancy Wilson. Swinging jazz e melodie vellutate da un grande duo sublime.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
3: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
4: Questa è Mediolanum.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Sono le 11 e 14 minuti.
7: Music Clock. Se te va, Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
3: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
2: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
4: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
2: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
5: In order to at least provide the support.
6: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
5: Work on wash.
2: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Lleida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
7: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione, e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
2: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
8: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
10: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
11: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
11: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
12: From 7va.fm/LTRadio.
13: horas e 30 minutos.
14: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Valeu! Love you!
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: marzo, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11 e 39 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso. L'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore. Oggi sarà una giornata speciale. Vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna e leone tende a frenarvi impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è bello perché riesce a sorprendervi. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere. L'amore è imprevedibile anche perché voi siete instabili. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere forte, perché dovete scendere a compromessi. In compenso avete delle buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, la luna stimola la vostra socievolezza, inducendovi a stare in compagnia, a scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: magia.
1: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 12:07.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: 2 minuti.
19: Estate!
18: Un libro.
20: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attivo uno scambio di carreggiata di circa 2 km e 500 metri all'interno della galleria Tremonzelli in direzione Catania, in prossimità dello svincolo di Tremonzelli in provincia di Palermo. Sulla strada statale 194 Ragusana è chiuso lo svincolo di Lentini in entrambe le direzioni, in provincia di Siracusa. Sulla strada statale 194 Ragusana è attiva una riduzione di carreggiata di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Lentini Nord in direzione Ragusa in provincia di Siracusa. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
17: Il GR politico dell'agenzia DIR.
19: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mercoledì non è un vero mercoledì da leoni senza la vostra radio del cuore. Dallo studio fucsia di Setteva.fm, il più urgente ben trovati da Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano di Almanacca. Energia felina aggiunta. Se ci visitate su Facebook, cliccate su Setteva Almanacca e scoprirete le novità della nostra page. Stuart Hagel era fermamente convinto che i piani per proteggere l'aria e l'acqua, la vita selvaggia e la fauna sono in realtà piani per proteggere l'uomo. Setteva.fm e Lunas proteggono tutto questo. Chiedi alla tua radio come davvero essere green con Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Il mercoledì è da leoni, ma io ho paura. Si può avere semibuio in sala? Ok, sono una donna coraggiosa. Buio in sala, questo appuntamento cinematografico è totalmente dedicato a Wes Craven. Come me, anche voi amate Johnny Depp? E chi credete lo abbia scoperto? Il genio dell'horror Wes Craven, che lo volle in Nightmare dal profondo della notte. Un film che ha fatto la fortuna del cinema horror e del regista, che fino ad allora faticava ad avere finanziamenti dagli studios, tanto da girare film vietati ai minori per sbarcare il lunario. Sapete che non vi do mai consigli, ma guardate Il serpente e l'arcobaleno di Wes Craven. È stato il primo film horror che ho guardato al cinema, per poi scoprire che è una storia vera. Nel 1996 Craven realizza Scream ed è un successo, diventata oramai una saga acclamatissima. Craven, che non ama solo far paura, nel suo Scream 2 ha creato un simpatico siparietto con il demenziale duo Jay e Silent Bob, e Kevin Smith nel suo Jay e Silent Bob fermate Hollywood ha ricambiato l'invito, facendo partecipare l'amico Wes insieme ad una scimmia.
1: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no.

Bentrovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio, ops, studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

Nello studio fucsia di Seteva non c'è mai nessuno che lavi i piatti. E allora cerchiamo una prelibatezza nata per capriccio che non ci faccia sporcare i microfoni. Chi avrebbe detto che uno dei pasti più consumati al giorno d'oggi risalga al 1700? John Mantag, appassionato giocatore di carte e di golf, pur di non rinunciare alle sue partite né alla sua golosità, suggerì al suo cuoco di corte di servirgli i pasti tra due fette di pane. John Mantag, quarto conte di Sandwich.

我学的这个，袜子软糖。

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Lo studio Fucsia di Almanacca è un romantico teatro del 1600 in cui il maestro Johann Sebastian Bach, prima di un concerto, diceva che la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto che voglia avere un bel fisico, ma non tanto.

0: Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione. The Swinging's Mutual è un album del quintetto di George Shearing, accompagnato nella versione originale del 1961 in 6 canzoni dalla vocalist Nancy Wilson. Swinging jazz e melodie vellutate da un grande duo sublime.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: bellezza. GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via Danzibar.

0: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 27 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 13:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7 Vachu 5. RAM 7 Vachu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Il bentrovati in antenna classico da parte di Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, un'altra puntata di 2-5, un altro aggiornamento ghiotto, ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry, ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché arriva il Kiss storico Peter Criss, che viene fuori con un album che si chiama come lui, nome e cognome, In

nuovo di pacca o di pacca che dir si voglia. Insomma, tutti inediti per Aurora, l'ennesimo, il 33esimo album degli Yes. Contiene anche questo Turnaround.

In posizione numero 11 ci spostiamo velocemente in zona 8 per ricordare statisticamente che in questo momento abbiamo tre Peter in classifica, abbiamo aperto

8, un altro più 2 sul rullino di massa, l'altro Peter è Peter Karp, che è invece in posizione 19 con Robbie All Tie, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi, no? The

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale dopo la bocciatura sulle preferenze, ripresi i lavori in aula, il ministro Ciriani, il governo va avanti. Il femminicidio di Saman Abbas, la Cassazione conferma le condanne dei familiari, ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Mondiali stasera, la seconda semifinale tra

0: Inghilterra e Argentina in palio la finale con la Spagna.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Lorenzo Villanetti, da Parigi Francesco Rapazzini. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
0: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato dai Vannacciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Televiva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta. Appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
0: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado.
5: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado, 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Anche il tricolore italiano ieri alla tradizionale parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées, l'ultima di Macron. Linea a Parigi.
6: Sì. 6.686 militari a piedi, 315 veicoli, tra i quali 98 aerei, 31 elicotteri, 193 cavalli, hanno sfilato ieri pomeriggio sugli Champs-Élysées a Parigi per la tradizionale parata militare del 14 luglio, festa nazionale francese. Cifre da record per la decima e ultima parata presieduta da Emmanuel Macron, alla quale hanno partecipato una trentina di capi di Stato, tra i quali Sergio Mattarella e l'ospite d'onore Zelensky. Macron ha voluto mettere l'accento della parata, come ha detto lui stesso, sia sul risveglio strategico dell'Europa, erano presenti in effetti i militari della coalizione dei volontari per l'Ucraina, sia sull'esercito francese pronto a combattere. In 10 anni di presidenza Macron ha raddoppiato il bilancio annuale per la spesa militare, arrivato a 64 miliardi di euro, il 2% del PIL. Il presidente francese è poi andato a Nizza, dove per commemorare gli 86 morti e 400 feriti dell'attentato terroristico di 10 anni fa, 2016 droni ne hanno illuminato il cielo. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
7: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
4: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 22 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
4: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
5: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna mi capita.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto.

0: un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Ancora sangue, l'ICE di Donald Trump, la polizia anti-immigrazione negli Stati Uniti, di nuovo nella bufera. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. Sono esplose proteste delle reti antirazziste come l'American Civil Liberties Union e altre organizzazioni per i diritti civili. Una nuova fase. Enrico Pironne è stato eletto all'unanimità nuovo presidente nazionale di Hauser dal direttivo di ieri a Roma. Ascoltiamo.
4: E guardate che non è una semplice ambizione, ma è la naturale funzione di una grande associazione popolare come siamo noi. E attraverso questi nostri servizi dobbiamo costruire la partecipazione, consenso, consapevolezza del nostro ruolo politico. E io sono davvero esasperato da coloro che continuano a dire che siamo un'associazione apolitica. È la negazione assoluta di quello che siamo. Siamo promotori di democrazia, di partecipazione, animatori sociali, ci occupiamo degli altri, costruiamo cittadinanza che rende forte la democrazia. Che cos'è tutto questo se non un agire politico?
3: Un nuovo patto, definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del salario giusto. Sono questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali, tra cui le centrali cooperative. A braccia aperte, due nuove reti territoriali copriranno il territorio nazionale dal nord al sud. Per gli orfani di femminicidio il servizio è di Anna Monterubianesi.
5: Al via la seconda edizione del bando A braccia aperte, promosso da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per sostenere gli orfani di crimini domestici e violenza di genere. A disposizione 10 milioni di euro complessivi, 3 destinati a 2 nuovi progetti selezionati e i restanti 7 per sostenere la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti già avviati con la prima edizione del bando lanciata nel 2020. In 5 anni, grazie a questo bando, siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani. Nessuno di loro deve essere lasciato solo nel percorso di ricostruzione della propria vita. Così il presidente della Con i bambini, Rossi Doria.
3: Ciak si gusta a Sacile, in provincia di Pordenone. Itaca propone 2 serate di cinema sotto le stelle, con assaggi a tema per aprire ancora di più il nostro fiore alla comunità il 18 luglio e il 1 agosto, in collaborazione con l'associazione Cinema Zero, nel giardino della fattoria sociale di San Giovanni di Livenza a Sacile, fino a un massimo di 50 persone. Tutti in gioco nel Cremonese via le feste conclusive del progetto promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad, che da 4 anni abbraccia i centri estivi di tutta Italia per regalare sport e divertimento a migliaia di giovani sportivi con un'attenzione speciale alle famiglie in difficoltà economica. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
6: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
7: From 7 bar, FM alter radio, All Go Day.
6: From 7 bar.fm barra alter radio, All Go Day.
8: From 7 bar.fm alter radio, All Go Day.
9: From 7ba.fm/alter radio, All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.
10: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
11: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
10: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
11: È una lunga storia, praticamente cercavo, allora cominciavo proprio dall'inizio, più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine sfogliando ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
10: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia, adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa, ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi, il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
11: sì,
10: se
11: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
10: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
11: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
10: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
11: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sotto giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente veramente l'interiorità di una donna, quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi ve lo dà proprio questo significato molto profondo.
10: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipi,
1: siamo
0: pubblico.
1: La soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di
1: di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo
1: tanto molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora che mi eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavà e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 36 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 40 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di Setteva.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate, questo lo diciamo implicitamente perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete, ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile perché l'abbiamo raggiunta anche se solo virtualmente fino in Portogallo, dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto Francesco.
0: È davvero difficile il collegamento perché poi tu quando è che vai all'estero non è che stai buona buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro sicuramente adesso che ti porteranno alla torre di Belen perché è da lì che è partito, no? Il primo aereo transoceanico e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America, quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa, capitale, giusto?
1: E non è ancora Lisbona, no, non è capitale, è stato in Bueva.
0: Sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' facendo un tour itinerante e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie, e pure ho avuto un bonito se qua con questo tempo, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, finale un po' di curettosi.
0: Se è una viaggiatrice attiva devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.

tra l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Atuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle 7 chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana, e allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero. Diadarena, proprio niente panico.

fuori dalle sette chiavi del ritmo, un po' ci dispiace, ma c'è sempre questo forte sgomitare inevitabile nelle posizioni di vertice ed in generale, no? Tra le 25 tracce che vanno a colorare e a caratterizzare la DJ K7 in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche, è diffusa qui dalla redazione di

Invece chiacchiera ogni tanto e grazie a Dio vi ho la fortuna di farlo con lei anche in radio, in telefonica, sempre in giro per l'Italia. Vabbè, abbiamo già parlato, ci ha raccontato lei di alcuni particolari della sua recente trasferta in Miami addirittura, però adesso si sta muovendo tra Roma, Genova e speriamo di averla anche ad Isola del Liri e perché no anche qui a Pescara.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Radio Bellezza Italiana.
6: Radio Bellezza Italiana.
5: Radio. La radio che piace alla gente che piace.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16:15.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
18: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
12: Insomma, c'è sta un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson e farcelo notare.

0: il mitico Garfield, ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook page Seteva Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di

0: Rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Rituel Urefair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Rituel Utherapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in la selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: prodotto offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Due minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca, in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano, in direzione Frosinone. Percorso alternativo sul vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
6: Semici Radio, comunichi di più.
7: IGR Mondo High Tech dell'agenzia DIRE.
8: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
9: Siete va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7 Ba Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17:49.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo senza poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo la musica, però questa volta comunque fate caso a quello che dice Eric M, perché c'è un grosso progetto poliedrico, già ve ne avevo parlato un attimino, continuo a farlo e continueremo ad approfondire. Esce questo pezzo in italiano che sta davvero interessando moltissimo, è schizzato via nelle classifiche, ma soprattutto ha successo di critiche e di pubblico, perché vorrei vi concentraste sul testo, perché è un bel po' intrigante, c'è una specie di finale a sorpresa, vediamo se riuscite a intuire strada facendo di cosa trattiamo. I miei sguardi, Eric M.
3: Perché sei triste?

cantante, però un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M, in qualche maniera vogliamo inseguirlo perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile, questo senz'altro. 22

e su questi suoni. Quindi naturalmente il nostro saluto a Jean Rodriguez, che non manca mai, almeno uno a settimana va fatto a sua emittenza radiofonica, ci manda in onda anche su Rio de Janeiro, e davvero non è poco. Al 10 Michael Jackson, eccolo qui in Human Nature.

ragazza. In retrocessione, ma si mantiene in top 7, la versione live di questo pezzo davvero incredibile, una mid-tempo dal fascino inossidabile, sempre piacevole ascoltarla, figuriamoci anche in chiave live, si gonfia di emozioni aggiunte. E allora, Lower!

in un super album celebrativo che ripercorre ogni singola traccia riproponendola e nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet. Raggiunge con la U raggiunge, non so, la posizione appunto numero 4 poker, ok? Ci si sente tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 25 minuti.
2: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Iguo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una 30 i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.

Hey guys, this is Spot

Ed eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Ci siamo, è partita, è iniziata la nostra ultima settimana di radio, perché poi, ragazzi, poi si va in ferie e si ci rivede, anzi ci riascoltiamo nella prossima stagione, perché adesso abbiamo oggi e poi gli altri giorni, quindi potete andare ad ascoltarci ovviamente sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme social, potete trovarci ovunque, basta che scrivete Spazio Smile e ci trovate sempre. Ma dobbiamo correre, dobbiamo andare non veloci, velocissimi, perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Però bisogna partire solo in un modo. Qui si parte solo così, Su Spazio Smile, se non c'è una partenza roccheggiante, non è Spazio Smile. Quindi diffidate dalle imitazioni, perché ce ne sono tante, abbiamo scoperto, E lui chi è? Lui, si divide, l'Italia si divide sempre tra Vasco e Liga. Oh, io sono nato con Liga, piace anche Vasco, però Liga è Liga per me, è stata la mia prima cassetta, 1997, buon compleanno Elvis, però non è di quest'album, questa è Salviamoci la pelle.

Dave Gunn, Depeche Mode, I Feel You. Eh sì ragazzi, Liga e poi Depeche, ma dobbiamo continuare perché c'è la nostra rubrica, la nostra classica rubrica che ci sta aspettando, perché deve dirci qualcosa. Salutiamo tutte le mamme! E con quale canzone vogliamo salutare tutte le mamme? Con un canta che ti passa, evergreen, d'epoca, cioè ha fatto la storia della musica italiana questa canzone, divertente, bella, la conosciamo tutti, ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato, siamo andati anche nei karaoke a cantarla, quindi potete cantarla ovunque, quindi divertitevi e cantate con questa stupenda canzone. Lui è Lorenzo Giovanotti, con questa stupenda canzone che si chiama Ciao Mamma. Ma ricordatevi, cosa vi dovete ricordare? Vi è sfuggito, lo so che vi è sfuggito, ma

grande Miley Cyrus. Ma ci siamo, siamo pronti, perché adesso è tra poco, abbiamo una grandissima ospite, la nostra Gypsy Fiorucci, che dovrà parlarci di qualcosa di molto molto particolare. Lei è stata con noi già a fare un bellissimo podcast con la nostra Miss Luisa e poi è ritornata perché c'è una novità da dirci, però la facciamo dire a lei. Ma prima, come ben sapete, ci sono le novità del momento. Eh sì,

insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, che come fai? Non beco, i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: ragazze e ragazzi, e ci siamo in partenza. Ma quale partenza? Noi rimarremo sempre qua, perché qui oggi, come vi avevo preannunciato prima, c'è la nostra principessa. Oggi qui su Spazio Smile c'è la grande Gypsy Fiorucci. Ciao Gypsy!
1: Ciao, buongiorno,
0: buongiorno,
1: grazie di cuore per questa meravigliosa presentazione.
0: Oh, hai visto? Ma solo per le vere principesse noi lo facciamo.
1: Grazie davvero di cuore e saluto con tanto affetto anche tutti gli affezionati ascoltatori di Spazio Smile, ovviamente.
0: Certo, perché siamo in tantissimi, Noi qui è una crew di tantissime persone che ci seguono. Infatti quando ho pubblicato...
1: È una bellissima famiglia allargata, allora.
0: Sì, ma poi tu ormai ci conosci da dentro, perché comunque hai parlato con la nostra Miss, con la Luisa, hai fatto una bellissima intervista con un grandissimo articolo e oggi
1: sei qui con me. E tra l'altro
0: con
1: una grandissima recensione che Luisa ha scritto, devo dire, veramente ha colto l'essenza piena del progetto, del brano, di tutto, veramente.
0: Ma noi solo qua professionisti, Gypsy, io te l'avevo detto,
1: certo.
0: Solo professionisti, ma credo che te l'abbia fatta anche lei la domanda, perché è una domanda che noi ci teniamo ed è l'unica domanda che c'è qui su Spazio Smile. Sotto il lato artistico, chi è Gypsy Fiorucci?
1: Beh, guarda, allora, diciamo che c'è molta coerenza tra il mio essere, la mia verità interiore, quello che manifesto, la mia autenticità che poi manifesto nel mondo. Quindi diciamo che chi è coerente con se stesso, no? Come si dice, con la propria verità interiore, non c'è molto distacco in realtà tra quello che uno fa ogni giorno a livello anche proprio di attività, di portare avanti la propria missione nel mondo, che è appunto quello che sto facendo anche io. Ognuno di noi nasce per un motivo ben preciso e nasce per portare avanti una missione d'anima ben precisa, no? Uno scopo divino che ognuno ha il suo, in base ai propri doni, talenti e risorse interiori che appunto ognuno ha, unici e irripetibili. Quindi diciamo che per avere la consapevolezza che ho oggi finalmente posso dire chi sono, cosa voglio donare al mondo, cosa posso donare al mondo per fare la differenza, per manifestare appunto il mio essere, la mia autenticità. E oggi posso dirlo dopo un percorso trasformativo evolutivo durato molti anni, dove comunque c'è stata un'evoluzione, una crescita personale, un percorso che mi ha portato appunto a oggi a poterlo dire, a poterlo affermare con una grande consapevolezza, una grande gioia, e quindi ogni giorno porto avanti con gioia, gratitudine e diciamo e consapevolezza tutto quello che vado a fare, quello che faccio con la mia musica, quello che faccio con i miei progetti, anche rivolti al sociale, anche rivolti ai giovani, nelle scuole. E quindi sono valori in cui credo fortemente e da sempre, come ben sai, ormai lo sai benissimo, promuovo l'unicità.
0: Sì.
1: Dell'essere in una società che ci vuole sempre più tutti omologati, tutti uguali.
0: A noi ci piace la diversità, Gypsy. Se non siamo diversi, non siamo noi.
1: Ma soprattutto l'unicità, perché a me più che diversità piace chiamarla proprio unicità.
0: Unicità, sì, l'unicità della persona. Perché
1: ognuno di noi, esatto, noi abbiamo un fuoco interiore. Io perché ho chiamato il mio progetto Fiamma dell'Unicità, anche il progetto che porto appunto nelle scuole e nei teatri. Perché nella fiamma dell'unicità, che è il nostro fuoco interiore, è lì che sono racchiusi i nostri veri doni e talenti, quelli proprio più puri, quelli veramente che possono fare davvero la differenza nel mondo se vengono manifestati nella maniera giusta. E quindi è il nostro buio interiore che noi dobbiamo trasmutare affinché diventi la nostra luce più radiosa, più potente da portare fuori, da portare nel mondo, da portare alle persone, fino al punto di divenire proprio un faro nella notte, che non va a illuminare solo il tuo cammino, ma anche quello delle persone che incontri, perché se sei autentico e porti i tuoi doni nel mondo e li manifesti, diventi una luce, un faro anche per gli altri.
0: Beh, certo,
1: non solo ma per te stesso.
0: Io so che tu comunque giri tantissimo, come hai detto tu, per il sociale, fai live, fai comunque tantissime...
1: Sono molto impegnata
0: molto
1: con
0: impegnata,
1: eventi,
0: brava, sì.
1: Eventi, workshop in tutta Italia, conferenze su appunto suonoterapia vibrazionale, musica trasformativa e tutto quello che io vado a fare appunto con la mia tipologia anche di musica, di attività, e anche appunto concerti, la diffusione anche di questo mio genere musicale da me ideato e promosso, di cui sono pioniera, che è il pop alchemico, che ha appunto delle caratteristiche uniche del suo genere, è proprio una sinergia di vibrazioni ancestrali, frequenze benefiche, sonorità di un certo tipo, strumenti utilizzati di un certo tipo, tematiche trattate diciamo nel testo che sono rivolte comunque alla crescita personale, alla crescita spirituale, spirituale e diciamo anche una fusione di anima, alchimia e vibrazioni ancestrali, appunto, del monocorda armonico, il mio inseparabile compagno, il mio strumento meraviglioso che mi accompagna nei palchi, nei concerti, negli experience, in tutto quello che faccio, appunto, anche negli eventi, nelle conferenze varie, quindi in tutte le mie attività ormai è veramente il mio inseparabile compagno, perché c'è questo connubio meraviglioso di musica e benessere che viaggiano all'unisono, no? Insieme.
0: Beh, sì, quindi... perché tu suoni con una frequenza diversa da passami il termine, dal popolo.
1: Ma diciamo che quello che io faccio è, io sono una cantautrice, ma sono anche suonoterapeuta vibrazionale. Nello specifico, poi mi sono specializzata nello strumento del monocorda armonico, diventando proprio accordatrice vibrazionale del monocorda armonico, e sono una creatrice di musica trasformativa ed evolutiva per l'anima. Questa è proprio una mia caratteristica, fa parte dei miei doni, dei miei talenti, della mia missione d'anima, come dicevamo, che ognuno ha la sua. E quindi quello che io posso fare è, attraverso la mia musica, è fare del bene alle persone, ma soprattutto andare ad innescare, a toccare delle corde interiori che vanno proprio ad innescare questo processo evolutivo, trasformativo e diciamo anche introspettivo, che va appunto poi a fare un lavoro, no? Nel senso a smuovere delle corde importanti interiori, corde che sono lì, magari sopite anche da tanto tempo, che aspettano di essere risvegliate, di essere appunto attraversate, portate fuori. E questo è un po', diciamo, quello che fa anche la mia musica agli ascoltatori che appunto vengono in contatto con le mie canzoni, le mie creazioni.
0: Beh, diciamo che tu sei il principe azzurro di Biancaneve, tu risvegli Biancaneve con la tua musica, anziché dargli il bacio risvegli tutto
1: anziché
0: quello che abbiamo
1: detto.
0: Anziché dargli
1: il bacio gli dico ascolta questa musica, ascolta questa canzone, ascolta questo mantra, ascolta questa composizione, creazione musicale. Le mie creazioni nascono sempre da momenti di, diciamo, seguendo il flusso della canalizzazione proprio, e quindi proprio mettendosi in contatto, in connessione con l'universo, co-creare insieme all'universo, diciamo, perché comunque sono una canalizzatrice anche, e quindi riesco veramente a mettermi in... a collegarmi proprio con la mia parte divina. Noi abbiamo una parte divina che vive in noi, un nostro frammento divino, che appunto, diciamo, con il quale è fondamentale mantenere un contatto, una connessione, perché in realtà il problema principale del giorno d'oggi, di questi tempi, se così vogliamo dire, nella società, ma anche nelle persone, è proprio il fatto di perdere questa connessione, perché quando perdiamo la connessione con la nostra matrice animica originale, con la nostra vera essenza, e con chi siamo oltre le apparenze, ma soprattutto anche con il nostro frammento divino, con la nostra parte divina, appunto, è lì che ci sentiamo soli, persi, vulnerabili, più fragili. È lì che nascono una serie di cose, no? Una serie di disagi anche interiori. Quando recuperiamo invece questa connessione preziosa e fondamentale, allora ci accorgiamo davvero che non siamo mai soli, che abbiamo una forza incredibile dentro di noi, abbiamo degli strumenti incredibili che a volte neanche ne siamo pienamente consapevoli, perché non li conosciamo a fondo, e quindi dobbiamo assolutamente conoscerci, avere il coraggio anche di restare in qualche momento a contatto con le nostre ombre, le nostre paure, le nostre ferite, con tutto quello che è la nostra, la parte più buia, tra virgolette, perché non è che cioè non bisogna vergognarcene, avere il coraggio di anche attraversarlo quel buio, di riconoscerlo, di abbracciarlo, non di averne paura, perché fa parte comunque di noi. Quindi fare in modo che il buio e la luce si abbraccino, che si possano integrare, che possano veramente, perché anche il nostro buio, quando viene trasmutato, diventa un grandissimo dono, un grandissimo talento. Quindi il segreto è proprio il processo della trasmutazione alchemica, quindi trasmutare tutto ciò, non fuggire da esso, perché tanto se fuggiamo...
0: E prima o poi ci prende.
1: Da una parte di noi, prima o poi comunque è lì, non è che se fuggendo diciamo riusciamo a risolvere nulla, no? Diciamo, anzi, e quindi è questo, però ritornare in connessione con questa nostra parte divina è comunque davvero fondamentale, ed è quello di cui anche oggi i giovani hanno tantissimo bisogno, se vogliamo, perché appunto si è persa un po' il, come si dice, non ci sono più punti di riferimento.
0: Sì, si è persa la bussola, diciamo.
1: Esatto.
0: Ormai non si sa più dove andare.
1: faticano a identificarsi con la loro vera identità, con i loro veri doni e talenti, con tutta una serie di cose. Io con il progetto Fiamma dell'Unicità invece proprio vado a fare una serie di attività assieme a loro, affrontare una serie di tematiche anche assieme a loro e coadiuvando il tutto, unendo il tutto con performance, strumento, voce, per appunto sfruttare anche il potere meraviglioso ed evolutivo e terapeutico del suono, appunto delle frequenze, ma anche appunto delle mie canzoni evolutive che vado poi ad affrontare assieme a loro, come anche l'inno all'unicità unico in questo universo, che celebra proprio l'unicità di ogni individuo, quindi è un brano fondamentale che contiene dei messaggi fondamentali che promuove l'inclusione a 360 gradi ed è appunto e che ci ricorda di camminare a testa alta e non vergognarci appunto di manifestare chi siamo e il nostro vero essere, diciamo, ciò che ci caratterizza. E quindi è veramente importante. E anche lo slogan del progetto Fiamma dell'Unicità è: difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Credo che in questa frase ci sia racchiuso proprio tutta l'essenza, ecco, di questo progetto.
0: Ma allora, dato che oggi siamo qui per presentare, ovviamente è già uscita questa canzone Dea Madre Terra Alchemic Mantra, ma quanti giorni fa è uscito il video? Pochissimo.
1: Beh, guarda, da pochissimo, lunedì 29 giugno è uscito il videoclip ufficiale di Dea Madre Terra, questo mantra dall'essenza universale e dall'essenza primordiale e trasformativa, quindi è un chiaro esempio della musica trasformativa che creo, musica trasformativa per l'anima, come dicevamo prima, perché non è una canzone che semplicemente si ascolta, ma proprio si attraversa. Dea Madre Terra vuole essere un abbraccio per il mondo, e una riconnessione anche non solo con l'amore per se stessi, l'amor proprio, l'amore quindi verso di sé, ma anche di conseguenza appunto verso gli altri. È proprio un andare a riportare, a favorire un equilibrio nel chakra del cuore, nel chakra della radice, perché va anche a lavorare in tal senso questo sì. mantra, attraverso le sue sonorità, le sue parole, le sue frequenze, le sue vibrazioni, e quindi porta una grande centratura, un grande radicamento, e una grande riscoperta e connessione, come dicevamo, con l'amore per se stessi e verso gli altri, il tutto respirando all'unisono con Madre Terra, con il respiro di Madre Terra, di tutto il creato, e nel rispetto anche di qualsiasi altro essere vivente. E quindi ci facciamo abbracciare, sentiamo tutto il calore di questa Madre Terra che ci abbraccia nel suo grembo, che ci fa sentire veramente parte del tutto, che ci fa sentire veramente amati, che ci fa sentire un tutt'uno, parte appunto del creato, riscoprendo questo amore, questa empatia, l'empatia verso se stessi e verso gli altri, e una grande consapevolezza, gioia interiore, e favorisce questo riequilibrio che dicevamo a livello proprio di chakra del cuore, chakra della radice. Quindi Dea Madre Terra, io spero davvero che possa toccare tantissimi cuori, tantissime anime e raggiungere veramente ogni, come posso dire, ogni anima in qualsiasi parte del mondo, perché è davvero fondamentale. Oggigiorno vediamo purtroppo tante cose che non ogni giorno, scene di violenza, di aggressività, di guerre, tutto quello che appunto purtroppo ci fa soffrire, no?
0: Notizie
1: sempre comunque devastanti.
0: Allora ti tocca...
1: è fondamentale diffonderlo. Io dico sempre, chiunque supporta la diffusione di questo importantissimo progetto di Madre Terra dà un contributo importante per la società, per la costruzione di una società basata sull'empatia, sul rispetto e sull'amore.
0: Allora cosa dire, dacci un bacio. Un bacio metaforico, e quindi ragazzi, per tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, godetevi questa bellissima canzone, questo tocco al cuore di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra.

0: Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra Alchemic Mantra. Oh, che bella! Gypsy, complimenti, sembri proprio tu. Cioè, quasi quasi sembri proprio tu, guarda, nella voce ho detto sembra Gypsy.
1: Guarda, incarna questo mantra, questa canzone, incarna veramente la mia piena essenza. La mia piena essenza di creatrice di musica trasformativa. Questo è, devo dire che Dea Madre Terra è... mi rappresenta, rappresenta proprio e incarna la mia verità interiore, come dicevamo prima. Quindi
0: ma per le persone che vogliono avvicinarsi al tuo mondo, a seguirti anche sui social, sugli eventi che
1: ma
0: fai,
1: guarda,
0: racconta
1: ti posso
0: un po'.
1: Dire che c'è il sito web, che è sempre molto aggiornato, dove possono contattarmi, dove possono iscriversi alla newsletter per restare sempre aggiornati su tante cose, su tanti eventi, ed è gypsyfiorucci.com. Poi ci sono tutti i social, ovviamente, quindi Facebook, Instagram, TikTok, sempre con Gypsy Fiorucci mi trovate. Oppure c'è anche il mio canale YouTube, dove sono tutti i video, quindi il video di Dea Madre Terra, ma anche tutti i video dei precedenti singoli, un sacco di belle cose. Quindi Gypsy Fiorucci Official è anche il canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi, ovviamente. E poi la mia musica, diciamo che da quando è uscita La notte più buia che c'è, Alchemic Version, ad aprile, da lì in avanti, quindi anche Dea Madre Terra, anche quelli che usciranno prossimamente, la mia musica è presente anche su Bandcamp, e in particolar modo questi due, gli ultimi due singoli, appunto l'Alchemic Version di La notte più buia che c'è e Dea Madre Terra, si trovano solo ed esclusivamente in digitale su piattaforma Bandcamp, quindi lì trovate la versione, il file audio in alta qualità, si può ascoltare, quindi l'ascolto è gratuito, l'ascolto proprio del brano intero, per intero. Se si vuole poi acquistare, scaricare, ovviamente si acquista come qualsiasi altro store digitale, e quindi vi aspetto anche su Bandcamp, dove peraltro a brevissimo pubblicherò anche altre canzoni molto interessanti, anche proprio riguardo la mia attività di suonoterapeuta, di musica trasformativa per l'anima, tutta una serie di audio e brani molto molto importanti, molto preziosi, che saranno in esclusiva proprio su Bandcamp, quindi chi li vorrà ascoltare o acquistare li troverà appunto solo su Bandcamp per ora, per adesso.
0: E poi io so che c'è un grande evento, uno dei primi eventi che tu dove sarai tu all'Arezzo Celtic.
1: Esatto, io adesso ho diversi eventi in quest'estate, sono ospite, sarò ospite a diversi eventi rassegna anche molto belli e molto importanti, tra cui un evento bellissimo che è appunto l'Arezzo Celtic Festival, che c'è nell'ultimo weekend di luglio, cioè da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, quindi 31-1-2, che è una manifestazione arrivata alla sua 12ª edizione, molto molto bella, dove ci si immerge nella magia del mondo celtico, tra rievocazioni, storiche, tra tutta una serie di, diciamo, eventi, workshop, conferenze, eccetera. E lì, in quell'occasione, sono felicissima di tenere un mio concerto di pop alchemico e musica trasformativa, venerdì dalle 20 alle 21, venerdì 31 luglio. Ci sarà anche alle 18 una conferenza, la mia conferenza Fiamma dell'Unicità, e sabato mattina, quindi sabato 1 agosto, alle 11 c'è il workshop Experience Visioni Interiori, dove ci sono appunto attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa in un workshop di gruppo che terrò sempre lì al Celtic Arezzo Festival. E quindi cosa dire, io vi aspetto numerosi anche lì, se c'è qualcuno che magari abita in zone limitrofe, comunque a modo di poter venire a passare un weekend immersi nel magico mondo celtico, vi aspetto con i miei concerti, le mie attività e con tante cose veramente belle. Poi il sabato notte ci sarà appunto anche l'accensione del fuoco sacro, dove anche lì ci sarà una mia performance musicale vibrazionale con il mio meraviglioso monocorda, quindi una performance strumento voce molto toccante, molto suggestiva durante questo, diciamo, rito del fuoco, no? Che fanno appunto lì al Celtic Arezzo Festival, e ne sono davvero, ecco, felice. Beh, quindi io vi aspetto.
0: Comunque tutte le persone che vogliono raggiungerti possiamo mandare tutti a gypsyfiorucci.com, dove trovano tutti quanti gli appuntamenti.
1: Assolutamente,
0: sul sito
1: web gypsyfiorucci.com trovate tutto, iscrivete alla newsletter come dicevo prima, perché poi ci sono sempre un sacco di cose, di belle notizie, di bei aggiornamenti che vengono dati in anteprima, ovviamente a chi è iscritto, quindi
0: beh, certo.
1: Io vi aspetto lì, dove si, ovviamente c'è una sezione dedicata anche a Fiamma dell'Unicità, il progetto scuole e anche le mie attività appunto con tutto il discorso suonoterapia vibrazionale eccetera, tutto quello che faccio, tutte le mie attività nella, a 360 gradi diciamo, nella totalità, no, del tutto, e quindi lì trovate qualsiasi informazione.
0: E ecco, quindi ragazzi, magari... direzione sito internet, trovate tutto sulla grande Gypsy Fiorucci,
1: anche se, se c'è qualcuno interessato per fare trattamenti,
0: beh,
1: individuali,
0: certo, sì, trattamenti individuali, lì trovate completamente tutto. E se andate lì a nome di Spazio Smile, un bacio sulla guancia, perché lei ha il risveglio.
1: Sicuramente
0: proprio
1: avrete
0: bacio.
1: Un trattamento speciale,
0: un trattamento
1: se,
0: speciale.
1: Se venite a nome di Spazio Smile.
0: Io Gypsy ti ringrazio tantissimo, ma il tempo è tiranno, io starei con te ore e ore a parlare, anzi io e te parliamo nel fuori onda, che ci salutiamo nel fuori onda. Io
1: grazie,
0: ti mando
1: davvero
0: un grande bacio, un grande abbraccio, e speriamo di abbracciarci presto. Allora
1: grazie davvero, speriamo di abbracciarci presto di persona, appunto.
0: E certo, noi ti aspettiamo in studio. Ciao Gypsy,
1: ciao, grazie, un abbraccio a tutto il popolo meraviglioso di Spazio Smile, grazie di cuore per essere stati con noi.
0: Ciao,
1: grazie, ciao.

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 19 e 41 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque.

0: In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in commissione cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi nell'ambito di questa valutazione, possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

Clara Nero Gotico, ragazzi. E salutiamo la nostra Gypsy Fiorucci che è stata con noi, ci ha fatto divertire, ci ha dato quelle bellissime emozioni vibrazionali, come le chiama lei. Quindi diamo un grandissimo bacio e seguite Gypsy Fiorucci su tutti i social e ovviamente sul sito internet che è gypsyfiorucci.com. Ma ora, come avete visto dall'orario, è l'ora del caffè, è l'ora dell'aperitivo, quindi divertiamoci, anzi divertitevi, perché c'è lui, grande, lui è un grandissimo amico che lo vedremo nei nostri eventi, lui è il DJ, è il DJ dei DJ, lui è sempre con noi quando facciamo gli eventi, quindi è appena uscita la sua nuova e ultima canzone, quindi noi la mandiamo qui su Spazio Smile, lo salutiamo, lui è Anthony Cambria, e che dire ragazzi, godetevela, che io intanto mi faccio un bel caffettino, a dopo!

0: drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

grande nero luce con zero problemi. E subito dopo questa stupenda canzone c'è l'ultima pillola che daremo noi come spoiler per questa bellissima rubrica che ci sarà con la nuova stagione, e stiamo parlando del quieto pensiero. Ma prima nero luce, zero problemi.

L'indifferenza è la risposta più potente alla provocazione. Non tutto quello che ci raggiunge merita la nostra attenzione. Ci sono parole dette per ottenere una reazione, discussioni nate per vincere e non per capire. E allora a volte il gesto più potente non è rispondere, è restare fermi. Eppure sempre meno persone si fermano, generando confronti poco piacevoli. Forse il punto non è chi ha parlato di più, ma chi è rimasto davvero ad ascoltare. Da settembre arriva Il Quieto Pensiero, un podcast che non vuole provocare, convincere o avere l'ultima parola. Vuole solo creare uno spazio dove le idee non si scontrano per vincere, ma si incontrano per essere capite. Perché a volte non abbiamo bisogno di un'altra opinione, abbiamo bisogno di una conversazione che resti. E tu, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei sentito davvero ascoltato? A settembre, Il Quieto Pensiero.

0: overjoyed.
1: Ma dobbiamo correre, ragazzi, correre veloci, mi raccomando, a settembre il Queto Pensiero, nuovo podcast di Spazio Smile. Salutiamo la voce, ciao voce, la sua bellissima voce che ci allieterà. Adesso scegliamo, perché adesso ho ferie e poi dopo ne riparliamo con tutta la calma del mondo. Sceglieremo un bellissimo giorno dove potete ascoltare e ovviamente seguire sui social il Queto Pensiero. Ed è dovremmo fare una bella combo, faremo una combo, quindi podcast, Instagram, saltiamo da una parte all'altra. È un bel progetto, è un bel progetto a cui io tengo molto e ringrazio lei, la voce. Lei la chiamerò The Voice. Bello, The Voice, la voce. Però oltre alla voce c'è anche il ballo, c'è anche il canto, c'è un po' di tutto. E lui, dopo un bel Sanremo, ha fatto uscire un bel flamenco. Sarà una paranoia? Sarà flamenco paranoia? Chi lo sa? Chiediamolo a lui. Lui è Samurai J.

Ciao ragazzi, seguiteci su spaziosmile.com.

il nostro Shaggy Essex Lady. Oh, che bello ragazzi, che bello perché è finita la puntata e mi posso rilassare. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Smile. Quando, dove e perché potete trovarlo sul nostro sito internet spaziosmile.com oppure su tutte le nostre pagine social. Ne vedremo delle belle perché faremo una bellissima chiusura, eh? L'ultima settimana, come vi ho anticipato prima all'inizio, e poi tutti sotto l'ombrellone, tutti in relax. Ma io vi lascio con una mia ex fiamma. Ex proprio, ci devo riprovare perché... Non ci siamo lasciati, è un po' così, non si è ancora capito. Comunque, vabbè, vediamo se riusciamo a ricongiungerci. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi dico, come sempre, non fate i bravi e vi lascio a lei, alla Rose Nazionale, con Fuori Legge. Ciao ragazzi, non fate i bravi!

0: dead.
1: Da Merita Racciappi, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
7: Sono le 20 e 45 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Pizza.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Sono le 21 e 16 minuti.
5: Music Clock.
6: Sette va. Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cos'è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: GRS. Giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Ancora sangue, l'ICE di Donald Trump, la polizia anti-immigrazione negli Stati Uniti, di nuovo nella bufera. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. Sono esplose proteste delle reti antirazziste come l'American Civil Liberties Union e altre organizzazioni per i diritti civili. Una nuova fase. Enrico Piron è stato eletto all'unanimità nuovo presidente nazionale di Hauser dal direttivo di ieri a Roma. Ascoltiamo.
6: E guardate che non è una semplice ambizione, ma è la naturale funzione di una grande associazione popolare come siamo noi. E attraverso questi nostri servizi dobbiamo costruire la partecipazione, consenso, consapevolezza del nostro ruolo politico. E io sono davvero esasperato da coloro che continuano a dire che siamo un'associazione apolitica. È la negazione assoluta di quello che siamo. Siamo promotori di democrazia, di partecipazione, animatori sociali, ci curiamo degli altri, costruiamo cittadinanza che rende forte la democrazia. Che cos'è tutto questo se non un agire politico?
5: Un nuovo patto, definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del salario giusto. Sono questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali, tra cui le centrali cooperative. A braccia aperte, 2 nuove reti territoriali copriranno il territorio nazionale dal nord al sud. Per gli orfani di femminicidio il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Al via la seconda edizione del bando a braccia aperte, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per sostenere gli orfani di crimini domestici e violenza di genere. A disposizione 10 milioni di euro complessivi, 3 destinati a 2 nuovi progetti selezionati e i restanti 7 per sostenere la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti già avviati con la prima edizione del bando lanciata nel 2020. In 5 anni, grazie a questo bando, siamo riusciti a prendere in carico circa 350 minori orfani. nessuno di loro deve essere lasciato solo nel percorso di ricostruzione della propria vita. Così il presidente della CONI Bambini, Rossi Doria.
5: Ciak si gusta a Sacile, in provincia di Pordenone, Itaca propone due serate di cinema sotto le stelle, con assaggi a tema per aprire ancora di più il nostro fiore alla comunità il 18 luglio e il 1 agosto, in collaborazione con l'associazione Cinema Zero nel giardino della fattoria sociale di San Giovanni di Livenza a Sacile, fino a un massimo di 50 persone. Tutti in gioco nel Cremonese via le feste conclusive del progetto promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad, che da 4 anni abbraccia i centri estivi di tutta Italia per regalare sport e divertimento a migliaia di giovani sportivi con un'attenzione speciale alle famiglie in difficoltà economica. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, albo de.
9: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
8: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
10: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
11: From 7ba.fm/alter radio, all go day. From 7ba.fm/LTRadio.
12: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
13: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
12: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti sei venuto in mente?
13: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro, in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'hanno innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti girasole segue il sole che è il suo amato.
12: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
13: sì,
12: se
13: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
12: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
13: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
12: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
13: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte, sopra giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto io, guarda, questo rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Il rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi volevo dare proprio questo significato molto profondo.
12: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo. Molte. Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il pubblico,
1: la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di...
1: Sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere. Paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto,
1: molto fresco.
0: Ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora Clizia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: De 1:46.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: qualsiasi stagione dell'anno, in questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJK7 anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento DJK7, oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di setteva.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà, perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente... ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno, che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Ian, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche i dischi della classifica, dopo questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: di grande sensualità messa in campo ovviamente da Alok e Jennifer Lopez, non poteva andare altrimenti. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo appreso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni, adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Dovrebbe appunto esserci, Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: edizione della ventunesima, dove era 7 giorni fa. In quest'arco settimanale va ad occupare la casella numero 22. Prima è caduta la linea, però abbiamo recuperato Yannava. Adesso non so se hai ti sei perso oppure sei riuscito a sentire quello che stavamo dicendo. No, a volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente. Poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce. Quando un artista vuol fare bella figura dice no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? E dice no, questo secondo me qua, secondo me là. Ognuno va anche nei video, no? Dice ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Allora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di saper arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, io sono decenni che molti dicono vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore, non so nulla di agronomia, non so le stagioni, non so cosa fare, mi ribalto col trattore, mi ammazzo pure. Però è chiaro che se uno sa usare il trattore fa prima, però magari fa un bel raccolto comunque sapiente con le sue conoscenze, no? E quindi in tutte le cose bisogna saper usare lo strumento, perché sennò anche la Formula 1 dovessi guidarla io, uscire la prima curva, invece c'è chi vince gran premi. Quindi anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna saper usare, né troppo né troppo poco, insomma saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
1: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che io reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale, e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi. Se non si hanno queste, facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
0: Eh beh, sicuramente sì. Allora ancora un pezzo e poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con Yannava. Per adesso ascoltiamo Sei Mio di Marty Twerk, che sale di 4 posizioni dalla 23esima, dove era 7 giorni fa, va ad attestarsi sul Pio numero 19, Marty Twerk.

0: sicuramente a darci i dettagli, speriamo di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madre patria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di Setteva di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16 sappiamo e ricordiamo, e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Ian Nava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo: 25-26 luglio, durante la fiera Fuji Comics and Games, che ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico. Ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, a eMusic Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico, e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le vuole, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dei Liri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo, conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Ian Nava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto, Ian Nava con questa cosa interessantissima di cui daremo altri aggiornamenti.

Niente da dire davvero, non a caso. Altre 5 posizioni guadagnate, confermata invece l'apertura di zona poker. Sono qui i suoni del risentirci. In effetti torneremo tra 23 ore e 30 circa. The Disco Agents, Brand New Dance, è tutto per il momento. Ci si sente molto presto, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
6: Da Merita Racciotti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prémios. Participa já!
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 23 e 4 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
1: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
0: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
1: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
0: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
1: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Come energia che contagia, solti esse grito che contagia.
4: 16 radio, comunichi di più.
3: Come energia che contagia, solti esse grito che contagia.
4: 16 radio, comunichi di più.
5: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
6: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo

0: uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. presentato la settimana scorsa il piano di rilancio. Previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Va ora in onda, se te va, DJ.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Sai, quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7-5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estraposta da Worship, l'ultimo album di Bree Taylor, e questa qui è proprio la title track, zona 24.

Billy Morgan, adesso il grande Ringo Starr, tamburo dei Beatles, per chi non dovesse avere le idee chiare, con il brano che intitola il suo ultimo Long Long Road, che viene fuori forse nemmeno un anno dopo un altro album, un momento in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che è ormai impiantastabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari, non solo America però, perché abbiamo anche l'italiana di qualità.

ma ha un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Love You.

difficile da amare, ma ancora più difficile smettere di farlo. Vabbè, queste sono le alchimie dell'amore. Cosa volete farci? Si continua in amore un po' più calmo, perché i catalani hanno detto la cosa senza mezze misure, no? E comunque sono in salita fino al 6. Qui abbiamo invece i suoni della numero 3 in discesa di un livello, ma

0: Ho trasmesso RAM 7 va to 5 per 7 va e 7 va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 24 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: 2 minuti.
22: Estate!
21: Un libro.
23: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia. La legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
24: Il GR politico dell'agenzia Dire.
25: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein. È stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
0: From 7 bar, FM barra diagonal Alterradio, Albo Day.
2: From 7 bar, FM Alterradio, All Go Day.
0: From 7bar.fm barra Alterradio, All Go Day.
3: From 7bar.fm Alterradio, All Go Day.
5: From 7ba.fm/Alterradio, All Go Day. From 7ba.fm/Alterradio.
20: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto alle numerose Alteradio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella 2 giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente,
1: sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Gigantò, abbiamo ecco, l'Uomo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 90-2000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini,
1: grandi,
0: tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food, per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, Piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Va tutto. ciao a tutti e ci vediamo il 25 a giugno.
0: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
1: Ciao.

0: questa, canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il cosplay contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7va.fm/LTRadio.
1: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco, e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni, e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura, e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:03.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche

0: assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
3: I breathe in too precisely. Face almost dry.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

fra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua la scelta.

0: dall'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve is still warm, then not.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: È luna e 47 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Vaccio 5.
1: Va ora in onda Ram 7 Vaccio 5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Thrill of the Bite, l'ultimo album dei Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, Ram 7 Vaccio 5.